0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore non è guardarsi a vicenda. È guardare insieme nella stessa direzione.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola "insieme".

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando qualcuno ti vuole davvero, non dimostra sicurezza e sfacciataggine, ma mischia nella sicurezza della sua scelta anche un po' di paura, timidezza e silenzio.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme un uomo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

lunedì 31 di agosto 2026. Vi auguro una serena conclusione di questo mese che è stato anche tormentato. Vi auguro felicità e naturalmente domani vi dirò torna settembre e cerchiamo di volerci bene. Ariete, Mercurio è positivo, poi questa luna è proprio un ottimo pretesto di parlare anche di amore, di lamentarsi in amore se non avete ricevuto abbastanza calore, abbastanza passione nel vostro rapporto ufficiale. Se invece qualche rapporto non ufficiale se n'è andato via con Saturno, buonanotte Bettina, lo troverete un altro, Toro, come va? Ottime relazioni sociali tutta la settimana. Peraltro vi porterà naturalmente anche la luna di settembre, perché oggi in Ariete, domani, dopodomani è in Toro, poi sarà in Gemelli. E così arrivo ai Gemelli. È importante l'atteggiamento che saprete assumere nel lavoro davanti alle difficoltà, ma anche davanti alle nuove possibilità. Raccomando, dieta leggera, perché lo stomaco e organi di digestione sono disturbati. Cancro. Le stelle, insomma, vi chiedono laboriosità e concretezza. Non perdetevi con le chiacchiere. Leone, la settimana è molto curiosa, molto importante, anche con qualche bella sfuriata in famiglia e nel lavoro. E controllate sempre la salute, perché quando la luna è in Toro vi dà fastidio. Vado adesso alla

un amore già impegnato altrove è davvero più sexy? E molti della bilancia sanno perché ho fatto questa domanda. Scorpione, Mercurio, pianeta del lavoro in un aspetto molto positivo, richiede approfondimento, richiede ricerca e, visto che protegge i vostri incontri professionali, datevi da fare. Però liberatevi delle vostre ridicole superstizioni e soprattutto, Scorpioni, studiate la matematica. Sagittario, novità e novità per il Sagittario oggi stesso. Certo, il sole è pesante, non è ancora chiara qualche situazione professionale o amministrativa, ma avete Giove che è un grande alleato, perciò tante notizie in arrivo. La più gradita riguarda senz'altro l'amore. Capricorno, nella salute forme infiammatorie, quindi riguardatevi, Capricorno. Non abbiate però timore di affrontare situazioni del tutto nuove. Acquario, transiti planetari, Acquario, che attirano danaro in vostra direzione. Ecco, a proposito di semi, potete gettare semi di un'ambiziosa impresa autunnale. Prima lo fate, meglio sarà, perché poi l'autunno porterà anche un Mercurio difficile in Scorpione. Ed infine, previsioni per i Pesci. Eventi di straordinaria importanza si vedono già nel cielo. Sono messi molto in evidenza i rapporti con il Sagittario, con la Vergine, con i Gemelli e con gli stessi Pesci. Buon proseguimento, anzi buon inizio di settimana. Pensiero delle stelle, grazie per l'ascolto. Dice così: l'amore è come il pane, bisogna ricuocerlo, bisogna che sia sempre fresco. Hai sentito, Vergine? Bisogna che sia sempre fresco l'amore.

0: Ma buongiorno, ben svegliato, sei già in piedi, ci stropicciamo gli occhi insieme stamattina. Buon lunedì 31 agosto 2026, io sono Maria Chiara Belardo e stamattina ti accompagno fino alle 9. Oggi è una giornata ricca di santi, perché si festeggiano San Raimondo Nonnato e Sant'Aristide Marciano, tra gli altri. Tra i nati del giorno ci sono l'attore Richard Gere, l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo e l'attore comico Enzo Iacchetti. Proprio oggi, pensa, nel 1920 veniva tra l'altro trasmesso il primo giornale radio da Detroit. Qualche anno prima, nel 1891, Thomas Edison brevettava il kinetoscopio, lo strumento precursore del proiettore cinematografico, ma il film lo vedevi in modo monoculare, poggiando il tuo occhio su una fessura presente su questa sorta di cassa con all'interno la pellicola cinematografica. Ma pensa te. C'è l'aforisma d'amore adesso, le più belle voci del cinema a darti il benvenuto sulla radio del benessere, poi Words e Far David.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: Un monociclo, Chris Martin vestito da elefantino e tutto il resto è storia di uno dei videoclip più belli dei Coldplay, quello di Paradise, pezzo appena ascoltato su Dimissione Sono Soft. Il meteo tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e caldo ancora estivo con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 31-32 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino sul Piemonte, temperature minime comprese fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevate e non inferiori ai 23-24 gradi sulla Lombardia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

E in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft ricordiamo un anniversario importante, perché proprio oggi, ma nel 1997, il mondo si è fermato per la scomparsa della principessa Diana, e a distanza di anni la sua figura non si è affievolita, rimanendo impressa nell'immaginario collettivo non solo come icona di stile, ma soprattutto come la principessa del popolo. Ma allora perché continuiamo a ricordarla per il suo cuore così grande? Beh, perché Diana ha ridefinito la percezione della monarchia e del potere attraverso un'arma semplice e rivoluzionaria, cioè la sua empatia viscerale. In un'epoca in cui la regalità imponeva distanza e distacco, lei abbatteva ogni barriera, stringeva le mani ai malati di HIV senza guanti, quando ancora il pregiudizio generava terrore, camminava sui campi minati dell'Angola per dare voce alle vittime inascoltate e si chinava all'altezza degli occhi dei bambini negli ospedali. La sua benevolenza non è mai stata un dovere d'etichetta, ma un contatto umano autentico. La psicologia moderna insegna non a caso che l'empatia è una forza trasformativa straordinaria, e praticarla attiva nel nostro cervello i circuiti del piacere e della ricompensa, liberando ossitocina ed endorfine, riduce anche i livelli di stress e rafforza il senso di appartenenza. Ricordare Lady Diana significa quindi riscoprire il valore del legame umano. Oggi fai tuo il suo insegnamento, compi un gesto di gentilezza inaspettato verso qualcuno.

0: qualcuno ascolta senza giudicare e non aver paura di mostrare la tua vulnerabilità. Il vero impatto che lasciamo nel mondo risiede sempre nell'amore e nella cura che sappiamo donare agli altri. E anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Un senso c'è Vasco Rossi a chiudere la prima ora della nostra Alba Insieme su Dimissione Suono Soft. Le news tra poco.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Al centro com-

0: www.radioticino.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Nel Verbano, monossido in una baita di pastori, la vittima è un volontario di Milano di 35 anni. Con lui in alpeggio altre 5 persone intossicate, tra cui una ragazza di 19 anni che è ricoverata in Liguarda, gli altri tra Farano Varese e Domodossola. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali. Sono questi i rincari delle tariffe per i treni regionali che entreranno in vigore domani in Lombardia. Oggi invece riapre il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Il Comune di Milano ha prorogato al 26 di ottobre il termine per la presentazione delle offerte relative ai 3 bandi del piano straordinario per la casa accessibile nelle aree ex Palasharp, San Romanello e Bovisasca, 2.500 nuove abitazioni a prezzo calmierato. Il calcio Serie A, tra le altre di ieri, Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, si chiude oggi con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, la seconda giornata di Serie A. Il MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa ad Aragon, riapre il mondiale, terza l'Aprilia di Bezzecchi. Ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
3: Continua la nostra Alba Insieme su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Maria Chiara Belardo, ti accompagno fino alle 9 di questo lunedì 31 agosto 2026 e partono domani i lavori di riqualificazione in piazza Santo Stefano a Milano. L'intervento, dal valore complessivo di circa 900.000 euro, punta a trasformare l'area in uno spazio pedonale e verde. Pensa che la superficie sarà dotata di nuovi alberi, arbusti e una pavimentazione drenante per contrastare il surriscaldamento del suolo. I lavori dureranno circa 400 giorni e saranno suddivisi in fasi successive per ridurre gli impatti sul traffico. In arrivo c'è Ligabue con Ho messo via, ma prima ripartiamo, ovviamente lo sai, dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: O sei innamorato o non lo sei. È come la morte. O sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto. Non c'è troppo amore. L'amore è lì. Non si può andare oltre un certo limite. E quando ci arrivi, a questo limite, è per l'eternità.

0: Moda, Arabe De Palo, come un pittore su dimensione suono soft, nuovo appuntamento con le Good Life tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
11: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita e fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e caldo ancora estivo con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 31-32 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino sul Piemonte, temperature minime comprese fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevate e non inferiori ai 23-24 gradi sulla Lombardia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: La voce e lo stile inconfondibile di Achille Lauro, comuni immortali e su Dimensione sono soft. C'è Eros Ramazzotti, questa è Un'altra te.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

0: Bisogna dirlo, oggi lunedì 31 agosto è il lunedì più lunedì della storia, in cui non solo finisce l'estate, idealmente, che viene portata via dalla fine del mese d'agosto, ma insomma molti sono rientrati dalle ferie e tocca riprendere in mano la nostra routine. E allora in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft scopriamo effettivamente quali sono i giorni più odiati della settimana. Pensa che c'è uno studio portato avanti proprio da esperti in psicologia che rivela come secondo le persone esiste un podio di giorni odiatissimi della settimana. Al primo posto figura ovviamente lunedì, che rappresenta un po' l'inizio della ripresa, no? Dobbiamo riprendere confidenza con lo stress, la vita, gli impegni, e non è mai facile per tutti. Al secondo posto invece c'è la domenica. Io per esempio la odiavo quando andavo a scuola, perché costituiva la fine del momento di riposo e la ripresa anche delle interrogazioni, dei compiti in classe, e per molti è ancora così anche se la scuola è finita. Terzo posto invece, a sorpresa, per il mercoledì, perché per tante persone è ancora troppo centrale nella settimana e ci ricorda ancora tutto quello che dobbiamo fare, portare a termine, e il weekend viene percepito ancora troppo lontano. Oppure, a mio avviso, potremmo provare a ribaltare il punto di vista e percepire anche il lunedì come l'inizio di tutta una serie di nuove opportunità per regalarci anche un sorriso e momenti di relax. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Toccherò senza una donna per tornare in redazione su Dimissione su Nusoft. Poi abbiamo un'ultima ora da condividere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se nel Verbano monossido in una baita di pastori, vittima Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano, con lui altre 5 persone intossicate, tra cui una ragazza di 19 anni ricoverata al Niguarda di Milano, gli altri tra Farano Varese e Domodossola. Maltempo, il disastro di Cremona domenica al lavoro in città dopo la bufera e i cittadini mobilitati nei quartieri devastati. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali, sono questi i rincari delle tariffe per i treni lombardi in vigore da domani. Oggi invece riapre il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Calcio, la seconda di Serie A, ieri Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa è finita 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma e in serata Atalanta-Bologna. In Medio Oriente si riaccende la guerra, secondo raid americano su Hormuz, Teheran attacca le basi in Giordania ed Emirati. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Finalmente un orario decente in cui riusciamo a connettere le nostre sinapsi. Colazione fatta, altrimenti siamo ancora in tempo per un bel caffè latte. Io sono Maria Chiara Belardo, con te su Dimensione Suono Soft fino alle 9, e ha riaperto al pubblico la raccolta Fai da te il campo di girasoli Yupik a Groppello, frazione di Cassano d'Adda a Milano, all'interno di una meravigliosa location d'eccezione che è la cornice di Villa Arcivescovile. La struttura rimarrà accessibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 fino al termine della fioritura, stimato più o meno per la metà di ottobre. Insomma, una bella attività da svolgere da soli o, perché no, anche con tutta la famiglia. C'è Ron adesso in arrivo con Non abbiamo bisogno di parole, ma ripartiamo dalle più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ecco, che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è.
1: Che cosa c'è, Ornella Vanoni? C'è che restiamo insieme su Dimissione Suono Soft fino alle 9.
2: Hai già scoperto l'app di Dimissione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri con consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
7: Dimensione Suono Soft.

commentato. Vi auguro felicità e naturalmente domani vi dirò, torno a settembre e cerchiamo di volerci bene. Ariete, Mercurio è positivo, poi questa luna è proprio un ottimo pretesto di parlare anche di amore, di lamentarsi in amore se non avete ricevuto abbastanza calore, abbastanza passione nel vostro rapporto ufficiale. Se invece qualche rapporto non ufficiale se n'è andato via con Saturno, buonanotte Bettina, lo troverete un altro, Toro, come va? Ottime relazioni sociali tutta la settimana. Peraltro vi porterà naturalmente anche la luna di settembre, perché oggi in Ariete, domani, dopodomani è in Toro, poi sarà in Gemelli, e così arrivo ai Gemelli. È importante l'atteggiamento che saprete assumere nel lavoro davanti alle difficoltà, ma anche davanti alle nuove possibilità. Raccomando, dieta leggera, perché lo stomaco e organi di digestione sono disturbati. Cancro. Le stelle, insomma, vi chiedono laboriosità e concretezza. Non perdetevi con le chiacchiere. Leone, la settimana è molto curiosa, molto importante, anche con qualche bella sfuriata in famiglia e nel lavoro. Controllate sempre la salute, perché quando la luna è in Toro vi dà fastidio. Vado adesso alla Vergine. Io penso, Vergine, che ricorderete a lungo questo compleanno 2026, perché è comunque sempre ricco, imprevedibile, ricco di novità. Rinnovo i miei auguri di buon compleanno. Bilancia, lieto di poter prevedere l'arrivo di una nuova fortunata circostanza. Vi chiedo, l'erba del vicino è sempre più verde? Un amore già impegnato altrove è davvero più sexy? E molti della Bilancia sanno perché ho fatto questa domanda. Scorpione, Mercurio, pianeta del lavoro in un aspetto molto positivo, richiede approfondimento, richiede ricerca, e visto che protegge i vostri incontri professionali, datevi da fare, però liberatevi delle vostre ridicole superstizioni. E soprattutto, Scorpioni, studiate la matematica. Sagittario, novità e novità per il Sagittario oggi stesso. Certo, il sole è pesante, non è ancora chiara qualche situazione professionale o amministrativa, ma avete Giove che è un grande alleato, perciò tante notizie in arrivo. La più gradita riguarda senz'altro l'amore. Capricorno, nella salute forme infiammatorie, quindi riguardatevi, Capricorno. Non abbiate però timore di affrontare situazioni del tutto nuove. Acquario, transiti planetari, Acquario, che attirano danaro in vostra direzione. Ecco, a proposito di semi, potete gettare semi di un'ambiziosa impresa autunnale. Prima lo fate, meglio sarà, perché poi l'autunno porterà anche un Mercurio difficile in Scorpione. Ed infine, previsioni per i Pesci, eventi di straordinaria importanza.

si vedono già nel cielo. Sono messi molto in evidenza i rapporti con il Sagittario, con la Vergine, con i gemelli e con gli stessi pesci. Buon proseguimento, anzi buon inizio di settimana. Pensiero delle stelle, grazie per l'ascolto. Dice così: l'amore è come il pane, bisogna ricuocerlo, bisogna che sia sempre fresco. Hai sentito, Vergine? Bisogna che sia sempre fresco l'amore.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: che bel pezzo per chiudere il nostro primo appuntamento dell'alba di Dimensione Suono Soft. Can't Help Falling in Love con Elvis Presley. Tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora che si fa quando si finisce di lavorare alle 9? Beh, la giornata è ancora lunga, si potrebbero svolgere tantissime attività. E perché invece me ne andrò direttamente a dormire? Ma tanto ti aspetto di nuovo domani a partire dalle 6 su Dimensione Suono Soft. Buona colazione, buon inizio di ripresa di nuova settimana. Ti lascio in compagnia di Francesco Cavuoto. Da Maria Chiara, ciao, a domani.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione. Nel Verbano, monossido in una baita, vittima un milanese, un designer, Pietro Maria Fiori, 35 anni, altre 5 le persone intossicate. Migliorano le condizioni di una ragazza di 19 anni che è ricoverata al Niguarda di Milano, gli altri si trovano tra Novara e Domodossola. A Cremona, cittadini al lavoro ieri dopo la bufera nei quartieri devastati. Nel pomeriggio arriva il presidente della regione Lombardia, Fontana, che in mattinata sarà a Sonico in provincia di Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano, un autocarro a fuoco intorno alle 5.30 di oggi nei pressi di Rozzano, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il calcio, la seconda di Serie A, ieri Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma, in serata c'è Atalanta-Bologna, in Serie B Mantova batte Empoli 3-1. La sparatoria al rave in Svizzera non si esclude il terrorismo, vittima una 22enne italiana, feriti 2 connazionali. In Islanda vince il no alla ripresa di colloqui per entrare in Europa. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
11: Una buona mattinata, c'è sia il bianco che il nero in questo lunedì, perché è il primo giorno della settimana, lunedì, ma è l'ultimo mese, l'ultimo giorno del mese di agosto, quindi basta coglierne le sfumature e tutto diventa armonia. Una buona mattinata da Francesco Cavuoto, si riparte con la musica e poi tanti contenuti a farci compagnia come le Good Life, i Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione e tu, perché non eri ancora arrivato, ti stavamo aspettando. Allora si parte!
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: 7 years, dimensione suono soft. Tra poco viaggiamo per i sette mari insieme a Beppone Pellegrino, la sua travel experience. Stai lì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Roma.com. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
1: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
0: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
0: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Dimensione suono soft.
5: Passi

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Beautiful Dead Way, Noah. Scopriamo un'altra strada, quella di Beppe Pellegrino, la strada dei viaggi, il suo diario di bordo. E allora capiamo dove ci accompagnerà oggi. Vai Beppone, tocca a te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, oggi andiamo in Oriente, andiamo a Hangzhou, una città in Cina che non ti colpisce con la forza ma con la grazia. È una poesia, quella vera, fatta di acqua calma, ponti antichi, salici che si piegano come inchini. Qui è nato Bruce Lee. Il lago dell'Ovest è il cuore, specchio d'acqua immenso, circondata da sentieri, templi, pagode. I poeti della dinastia Tang venivano qui a scrivere per la calma, gli imperatori ci venivano per sognare e pregare. Passeggiare lungo il lago è pura meditazione, le barche scivolano piano piano, la luce cambia ogni ora e tutto ha un suo equilibrio, un equilibrio orientale. Hangzhou è famosa anche per il tè. Qui il tè si chiama Longjing, è coltivato sulle colline vicine e ogni tazza per questo paese è una cerimonia, ogni sorso è un momento di pace e di gioia. In Cina dicono: se vuoi vedere il paradiso in terra vai a Hangzhou. Non è il marketing, non è pubblicità turistica, ma è la verità, credetemi. È una città poco conosciuta dalla Cina, ma molto molto affascinante, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Fragile di Sting chiude la prima ora in questo lunedì 31 agosto, che è un inizio settimana, ma il fine mese è un po' tutto in questo riavvio di settimana. Allora, tra pochissimo le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto! Questa cameretta è un caos!
4: Mamma, non è un caos! È un ordine diversamente organizzato!
3: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono ancora buon lunedì. Sta meglio la ragazza di 19 anni ferita insieme ad altre 4 persone finite in ospedale dopo la fuga di monossido in una baita nel Verbano. Non ce l'ha fatta invece Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano. A Cremona, cittadini al lavoro in città ieri dopo la bufera nei quartieri devastati. Nel pomeriggio arriva il presidente della regione Attilio Fontana, che in mattinata sarà a Sonico in provincia di Brescia. Domani a Milano il via ai lavori in piazza Santo Stefano, 900.000 euro per creare uno spazio pedonale e verde al posto dell'attuale parcheggio a ridosso del centro. Il calcio alla seconda giornata di Serie A, ieri è finita così: Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce Roma e Atalanta Bologna. In Serie B Mantova batte Empoli 3-1. La sparatoria al rave in Svizzera, non si esclude il terrorismo, vittima una 22enne italiana, abruzzese, feriti due connazionali. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Perché lo stesso identico panino mangiato in spiaggia o sotto un albero ci sembra più buono? C'è una spiegazione molto interessante, riguarda il modo in cui il nostro cervello costruisce il sapore, e tra poco te lo racconto qui su Dimensione Suono Soft. Intanto si riparte con una nuova ora fatta di successi soft di ieri, di oggi e di domani, con Antonello Venditti. Prima canzone, Apre le danze, Amici mai, Amici mai, stavo dicendo Amici miei, Amici mai, quello invece è un grande film. Amici mai invece prima Liliana Sorrentino, grande voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Perché un panino mangiato in spiaggia oppure in un posto bellissimo ci sembra più buono? Tra poco ti spiego il motivo all'interno delle nostre Good Life Dimensione Suonosoft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì.
16: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei.
17: Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
18: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
1: Dimensione Suono Soft.
19: One ticket please. Love almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

0: luce, temperatura, quello che vediamo intorno a noi, il cervello mette insieme tutte queste informazioni mentre mangiamo e le rielabora. Ecco perché lo stesso piatto può sembrarci diverso a seconda del posto in cui lo assaggiamo. E poi c'è un'altra cosa: mangiare fuori spesso ci fa rallentare, perché guardiamo il panorama, parliamo, ci distraiamo meno con televisione e schermi, e trascorrere tempo in ambienti verdi è associato anche, come si può immaginare, a minore stress e migliore umore. E secondo me c'è una cosa anche semplicissima che possiamo fare, una prova. Pensa a uno dei pasti più belli della tua vita, no? Magari non ricordi neanche perfettamente cosa c'era nel piatto, però ricordi dov'eri e con chi eri. Il tramonto, il mare, una tavolata, una vacanza. Perché certi sapori diventano belli insieme ai ricordi che gli costruiamo intorno. Allora approfittiamo di questi ultimi giorni d'estate, di questi scampoletti d'estate. Una cena in terrazzo, un picnic, anche solo la colazione sul balcone per esempio. E stesso cibo, cambia la tavola. E qualche volta basta mettere un po' di cielo sopra il piatto per farci stare meglio. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Giorgia, quando una stella muore, a chiudere la prima metà di questa mattinata in questo lunedì 31 agosto. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaia, si è iniziata la messa in sicurezza della torre civica di Cremona, danneggiata dalla tromba d'aria e della grandine lo scorso venerdì. Su Palazzo Comunale sono saliti gli uomini del nucleo speleoalpino di Vigili del Fuoco. Oggi pomeriggio in città arriva anche il presidente della regione, Attilio Fontana. Sta meglio la ragazza di 19 anni ferita insieme ad altre 4 persone dopo la fuga di monossido in una baita del Verbano. Non ce l'ha fatta invece Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano. L'omicidio di Castellanza, il marocchino 41enne trovato in via Piemonte, sarebbe stato colpito altrove e poi scaricato in città, disposta l'autopsia e l'esame delle telecamere di zona. Al San Raffaele di Milano, piena ripresa delle attività del centro di medicina della riproduzione. Lo scorso 23 luglio l'errato impianto di un embrione aveva portato alla sospensione temporanea del laboratorio di embriologia. Il calcio, la seconda di Serie A, ieri Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0. Oggi si chiude con Lecce Roma e Atalanta Bologna. Medio Oriente, si riaccende la guerra e sentiamo su questo Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Agosto, il mese che finisce oggi, è vissuto sui giornali e anche in televisione, soprattutto su una vicenda che di per sé ovviamente non ha fatto morti e feriti, per fortuna almeno questa, ma che di cui si è parlato tantissimo, tanto da poterla noi paragonare in sede di analisi al clamore perdurante per la vicenda di Garlasco. E la questione Ranucci, Report, La Vitola è stata infatti la Garlasco d'agosto della politica, del giornalismo, della televisione. Si sa qual è la vicenda, la si conosce bene, ma soprattutto si vede come sia stata l'occasione per contrapposizioni antichissime e anche modernissime, nuovissime, sul tema dei rapporti che può avere un conduttore televisivo al di là dell'ufficialità e di come un attentato contro Ranucci, di cui tante volte abbiamo parlato, si trasformi in una fucina di dubbi di ogni tipo, di sospetti di ogni tipo, di accuse di ogni tipo. Il risultato è, come si sa, la cacciata di Ranucci dalla guida di Report e la scelta di due giovani, con conseguente ammutinamento della redazione del programma. Ma resta dall'altra parte anche l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, sugli autori dell'attentato alla casa di Ranucci. E tutto questo si trasforma appunto in un romanzo a puntate, di quale è lecito pensare alla fine non si saprà mai la verità. Continueranno i sospetti, le accuse contrapposte e gli atti politici.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Caboto e da Dimensione Suono Soft. Per ascoltare musica classica la prossima settimana a Milano potrebbe bastare uscire di casa. Infatti dal 6 all'11 settembre torna il Bam Back to the City Concert. 8 appuntamenti in molti quartieri, da Porta Nuova, Affori, Comasina, Baggio, Ghisolfa, Washington. La musica esce dalle sale da concerto, arriva nei parchi, nelle biblioteche, nelle case di quartiere e nei luoghi del sociale, con appuntamenti pensati anche per persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali. Lunedì 7, per esempio, alla casa di quartiere Sempreverdi c'è un laboratorio dedicato anche alle persone sorde, no? La musica si scopre attraverso il corpo, il movimento e le vibrazioni. Martedì 8 alla biblioteca Affori Musica e Poesia, mentre alla fondazione AEM ci sarà Il Suono Invisibile, un concerto immersivo realizzato con l'Associazione Nazionale Subvedenti. E gran finale venerdì 11 settembre alle 20 alla biblioteca degli Alberi con Spira Mirabilis e le musiche della Bella Addormentata di Tchaikovsky. E c'è una curiosità: Spira Mirabilis suona senza direttore d'orchestra, no? I musicisti costruiscono insieme l'interpretazione ascoltandosi e prendendo le decisioni collettivamente. Praticamente una specie di riunione di condominio, ma con Tchaikovsky, e sicuramente molta più armonia. Lì non litiga nessuno. Si riparte verso un'ora fatta di musica. E che musica! Tina Turner, The Best, e prima ancora Alessandro Messina e un dolce aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima. Quando

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo. Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, la radio che ti rigenera. Tra poco torniamo con i consigli dal mondo del food. Eh sì, hai capito bene, segreti in tavola.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suonosoft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
10: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: meraviglia.
1: Gianna Nannini, meravigliosa creatura, dimensione, suono soft, segreti in tavola? Sì, la risposta è sì, per ben due volte, due appuntamenti al giorno, uno con me e uno nel pomeriggio alle 17.35. Sentiamo cosa ha da raccontarci Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Può una bottiglia di vino trasformarsi in un'opportunità concreta per chi è più fragile? Beh, questa è l'idea alla base del progetto Wine for Life, quella rete di aziende vitivinicole che stiamo conoscendo in questi giorni, che sostiene appunto i progetti sociali della comunità di Sant'Egidio in Italia e nel mondo. Tra le realtà che hanno aderito al progetto a Wine for Life c'è cioè Guerrini Wine, protagonista di questa puntata di Segreti in tavola. Oggi è con noi Matteo Guerrini, produttore appunto, a cui diamo il benvenuto. Ciao Matteo, ben arrivato a Segreti in tavola.
4: Ciao, grazie.
3: Allora Matteo, con te ce ne andiamo a Monteleone e Dorvieto, andiamo nel cuore dell'Umbria, perché è lì che c'è appunto la vostra azienda vitivinicola, ma la storia parte ben prima, giusto?
4: Sì, diciamo la nostra storia parte nel 2008 con un appezzamento di terra che era semiabbandonato, ma in realtà la storia del vino in Umbria nasce soprattutto nella zona di Monteleone dal XVI secolo con i monaci, quindi è una terra storicamente adibita alla viticoltura, ma che ad oggi non è riconosciuta, possiamo dire, come altre zone. Noi siamo originari di Roma, ma come dicevo ci siamo innamorati di questo piccolo appezzamento appena alle porte di Monteleone. Poi negli anni a noi è sempre piaciuto un po' il concetto di sfida, di fare un qualcosa che non è mai stato fatto, o comunque quasi mai, e non è una cosa comune. E per questo abbiamo piantato anche Chardonnay e Moscato, che sono appunto vitigni che provengono da altri luoghi, da altre zone, ma che sono adattati particolarmente bene, e dopo 16 anni, insomma, siamo molto soddisfatti dei risultati.
3: Matteo, ti ringrazio per averci portato in questo spicchio di Umbria così affascinante. Peraltro la storia della tua famiglia nasce, come dicevi tu, a Roma, appunto, come in realtà commercio di vino, quindi insomma è un'esperienza,
4: sì,
3: esatto, è un'esperienza a tutto tondo. Allora spero di incontrarti presto, magari in azienda, insomma, come al solito invitiamo noi gli ascoltatori ad andare a scoprire queste storie anche in prima persona, perché è sempre bellissimo venirvi a trovare, e poi ci vedremo nel grande evento di Wine for Life a settembre. Intanto ti auguro

0: Wow, wow, wow. Che canzone per chiudere le prime tre ore di questa mattinata in questo 31 agosto con Pino Daniele. Napoli è mille culure, Napoli è mille paure, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. Tra poco l'informazione, poi l'ultima ora insieme, quella della decompressione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Al San Raffaele di Milano ha riaperto il centro di procreazione assistita. Dopo lo scambio di embrioni ci saranno controlli più stringenti, fanno sapere dall'ospedale. È iniziata la messa in sicurezza della torre civica di Cremona, danneggiata dalla tromba d'aria e dalla grandine dello scorso venerdì. Questo pomeriggio in città arriva il presidente della regione Fontana. Sta meglio la ragazza di 19 anni ferita insieme ad altre 4 persone dopo la fuga di monossido in una baita nel Verbano. Non ce l'ha fatta invece Pietro Maria Fiori di 35 anni, designer milanese. L'omicidio di Castellanza, il marocchino 41enne trovato in via Piemonte, sarebbe stato colpito altrove e poi scaricato in città, disposta l'autopsia. Il calcio con le gare della seconda di Serie A, tra quelle disputate domenica, Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce Roma e Atalanta Bologna. Si riaccende la guerra in Medio Oriente, raid americano sull'isola di Larakka, Teheran attacca basi americane in Giordania e negli Emirati. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Decompression time, l'ora della decompressione su Dimensione Suono Soft, che significa più musica, meno chiacchiere, musica per portarti in relax fino a ora di pranzo. E allora via, si parte con Lucio Battisti ed emozioni e prima ancora un aforisma d'amore, come ogni ora qui sulla tua radio del cuore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: Un disco dietro l'altro senza soluzione di continuità, i nostri successi soft, quelli nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft, tra poco ritornano.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su MamiCamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: La modalità vacanza è terminata.
10: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa, che sia benedetta.

Supertramp, The Logical Song, Dimensione Suono Soft, Ora della Decompressione con Francesco Cavuoto fino alle 13 e poi arriva Fabiana Sera fino alle 5 per le prossime 4 ore. Intanto non mi azzardo a presentarlo perché ha un cognome talmente difficile che è meglio dire acido desossiribonucleico che questo cognome qui.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

un viaggio assurdo. Immenso tu.

0: Renato Zero, Non cancellate il mio mondo, canzone che chiude il nostro appuntamento di oggi e questo inizio settimana su Dimensione Suono Soft. Con me ovviamente, perché l'inizio settimana continua insieme a Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5. Io ti aspetto domani subito dopo Maria Chiara Belardo a partire dalle 9, sempre qui. Sarà già martedì, sarà il 1° settembre, lo so. Inizia a scrivere la lista dei buoni propositi che domani li controllo. Baci a tutti, buona giornata, ciao!
1: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Alla San Raffaele di Milano ha riaperto il centro di procreazione assistita dopo lo scambio di embrioni. Ci saranno controlli più stringenti, fanno sapere dall'ospedale. È iniziata la messa in sicurezza della torre civica di Cremona, danneggiata dalla tromba d'aria e dalla grandine dello scorso venerdì. Questo pomeriggio in città arriva il presidente della regione Fontana. L'omicidio di Castellanza, il marocchino 41enne trovato in via Piemonte, sarebbe stato colpito altrove e poi scaricato in città, disposta l'autopsia. Incidente mortale sul lavoro, muore un 55enne schiacciato da una soletta in cemento, l'incidente in un cantiere a Origio nel Varesotto. Calcio, la seconda di Serie A, le gare di ieri, Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0 e oggi si chiude con Lecce-Roma-Atalanta-Bologna. L'Italia proroga lo stop di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. E poi la guerra in Medio Oriente, raid americano sull'isola di Larak, Teheran attacca basi americane in Giordania ed Emirati. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ultimo lunedì di agosto. Sono Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 17 per parlare di un sacco di cose molto molto interessanti. Prima di tutto oggi, anche se, non lo dire a nessuno, anche se è ancora agosto tecnicamente, però ricominciamo con le nostre coccole a 5 stelle. Perché è lunedì? Perché un sacco di persone sono ritornate al lavoro e quindi chi siamo noi per non regalarci questi boost di energia positiva? Ma invece nella prima Good Life, se ci arrivo perché sono raffreddatissima, quindi mi scuserai anche per questa vociaccia che ho, nella prima Good Life tra qualche minuto parleremo di un valore essenziale che non può mancare nella nostra vita, perché oggi è una giornata ONU molto molto importante dedicata ad un valore stupendo che è la solidarietà. Ma non ti anticipo nulla, in questo ultimo giorno d'agosto abbiamo bisogno di un sacco di musica bellissima e non potevamo forse non cominciare con questo bellissimo disco della Queen. Buon pomeriggio e naturalmente voglio cominciare con Ogni Bene per Te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Batte forte il mio cuore, batte batte e non si ferma, batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire immensamente, basta averti sempre in mente e fino a quando tu vorrai, la mia vita resterai.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: mia, quanta energia Adele con Rolling in the Deep. Giornata internazionale importantissima, solidarietà, comunità, te ne parlo tra pochissimo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
11: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: La vita che ci dona davvero benessere e qualità non è mai solamente individuale, ci hai mai riflettuto? Quindi passa attraverso legami, aiuto reciproco, capacità di sentirsi parte di qualcosa di più grande. E oggi in tutto il mondo è una giornata bellissima, si parla di solidarietà ed è un'occasione perfetta per raccontare questa idea di benessere collettivo, condiviso. La solidarietà non è un concetto astratto, è un modo concreto di stare al mondo, fatto di gesti, anche piccolissimi, quotidiani, attenzione, ascolto e responsabilità condivisa. Quindi oggi è una giornata internazionale che parla di umanità, di comunità, di cura, con un tono caldo, assertivo, molto positivo. Quindi ultimo giorno di agosto, forse sei già tornato al lavoro o stai già facendo le valigie per ritornare a casa preparandoti al rientro. Domani inizia il mese delle partenze, delle ripartenze, e allora perché non farne anche il mese di una società più gentile, dove nessuno resta solo. Solidarietà, giornata internazionale della solidarietà, non l'ultimo giorno, ma forse solamente un bellissimo inizio. Che ne dici? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Beatles con Here Comes the Sun. Speriamo insomma che si acquieti un pochino la temperatura, ma il sole dentro, quello sì sempre. Concludere la nostra prima ora insieme in questo lunedì 31 agosto, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€ e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Alla San Raffaele di Milano ha riaperto il centro di procreazione assistita. Dopo lo scambio di embrioni ci saranno controlli più stringenti, fanno sapere dall'ospedale. Incidente sul lavoro, un 55enne è morto schiacciato da una soletta in cemento in un cantiere a Origio nel Varesotto. A Tribiano invece è gravissimo un operaio colpito da un bancale da mezza tonnellata. La Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per 6 furti commessi tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 ai distributori automatici di biglietti in alcuni scali ferroviari della linea S3. Il bottino è stato di 300.000 euro. Calcio, la seconda di Serie A, le gare di ieri, Napoli Como 1-2, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce Roma e Atalanta Bologna. L'Italia proroga lo stop di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, la Spagna replica prorogando lo stop da Roma. Arrestato un cittadino svizzero di 43 anni per la sparatoria alla rave di Arau, dove ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Dopo il consueto aggiornamento torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera, resteremo insieme fino alle 17, giusto il tempo di parlare di magnà, come al solito, perché quando si sta a tavola si sta sempre di buon umore. Tra l'altro non è una tavola semplice, è una maxi sagra con piatti tipici e spettacolo pirotecnico giusto alle porte di Milano. Ti parlo di Garbatola, la frazione e quella di Nerviano, e la tradizionale festa Granda si tiene fino al 7 settembre, quindi hai ancora tutta una settimana con oltre 70 anni di storia alle spalle. È una manifestazione che propone un programma ricco e variegato. Quando dico ricco, tu senti proprio questa rrr che ti parla di cucina tipica, incontri culturali, concerti, eventi sportivi e, come da tradizione, il grande spettacolo pirotecnico alla conclusione. Informati sul web e, come dico sempre io, vai, divertiti e soprattutto facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, a proposito di cose che ci piacciono, il primo discone di quest'ora è del meraviglioso Fabio Concato, che ritorna con Ti ricordo ancora. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancora morire.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: anche con Nate Russ, questa è Just Give Me a Reason, per esempio dammi appunto giusto una ragione per rimettermi a dieta o comunque per rimettermi nei ranghi una volta che torniamo dalle vacanze. Un segreto c'è, si chiama cheat day o cheat meal, e te ne parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Compro oro d'oro.it.

0: Radio.com. Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione suono soft.
2: Un viaggio a senso solo, senza

sguardi e in quel sorriso

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: uno dei tanti capolavori della nostra Giorgia, Strano il mio destino, con questo bellissimo pezzo. Chiudiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suon Soft, adesso in linea alla nostra redazione.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Pomeriggio da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca. Da un incidente sul lavoro, un 55enne morto schiacciato da una soletta in cemento in un cantiere a origine nel Varesotto. A Tribiano invece è gravissimo, un operaio colpito da un bancale da mezza tonnellata. Spaccate alle biglietterie automatiche delle stazioni fra Milano e Saronno, tre le persone arrestate, sottratti 300.000 euro. Il copione era sempre identico, l'irruzione a volto coperto nelle stazioni ferroviarie, lo scassinamento dei distributori self-service e poi la fuga su auto rubate. Due ladri sono finiti in carcere, mentre per il ricettatore dei veicoli sono stati disposti i domiciliari. A Macherio un 19enne prende a pugna e insulta la fidanzata, il padre di lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Calcio, seconda di Serie A, le gare di ieri: Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Arrestato un cittadino svizzero di 43 anni per la sparatoria alla rave di Arau, dove ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, un piacerissimo rinnovarti il mio miglior buon pomeriggio, anche perché hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, quindi te lo meriti. E anche ti meriti, sai cosa? Il ritorno ai riti. Hai mai letto Il Piccolo Principe? Ad un certo punto si parla di riti e la volpe gli dice: ci vogliono i riti, ci vogliono le buone abitudini. Per esempio, per l'estate avevamo sospeso la coccola 5 stelle e invece no, invece si ritorna, perché il lunedì abbiamo bisogno di un boost di energia. E quindi tra pochi minuti ti parlerò. Hai presente Esther Williams, il nuoto sincronizzato? Ecco, oggi parleremo di qualcosa di sincronizzato che riguarda il nostro benessere, perché dopo questa cosa ti sentirai molto rilassato e il ritorno al lavoro ti sembrerà, vabbè dai, dobbiamo ritornarci al lavoro, e quindi ritorniamoci nel migliore dei modi. Intanto al via tutti quanti i dischi insieme in questa nuova ora. Il primo è bellissimo, arriva Mr. Lionel Richie con Say You, Say Me. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza, emozioni che tornano a trovarti.

0: come una stella di
1: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, Esther Williams del benessere. Se sei interessato ad un massaggio sincronizzato con il suono, tra un po' nella prossima Good Life ti faccio rilassare.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Al centro commerciale.

0: Roma.com. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
1: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
0: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
5: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

sai che nelle coccole a 5 stelle del lunedì ti parto in giro per le spa più belle e famose del mondo. Oggi ti parto a Bangkok, al Mandarin Oriental, che è ormai iconica per i suoi trattamenti olistici. Praticamente uniscono la sapienza dell'erboristeria thailandese e la precisione scientifica dei loro terapeuti, e uno dei loro segreti meglio custoditi è la sincronizzazione del tocco terapeutico con frequenze sonore binaurali, una roba pazzesca, che sono create per indurre onde cerebrali di profondo rilassamento. Quindi la tua coccola 5 stelle di oggi è una sessione domestica di sound healing e automassaggio. Dici, ma come riesco a fare una roba così bella a casa? Indossa delle cuffie e avvia una traccia di musica a 432 Hz, ricorda 432, ok? Hertz, o suoni della natura, come per esempio la pioggia, le onde del mare. Utilizza una crema per il corpo all'estratto di zenzero o lemongrass, massaggia lentamente il tuo collo, le spalle, i trapezi, seguendo rigorosamente il ritmo lento della musica che stai ascoltando. Quindi vai al ritmo di musica. Questo perfetto connubio tra stimolo tattile e frequenza acustica inganna il nostro cervello e lo porta rapidamente dallo stato di veglia vigile, ovvero le onde beta, ad uno stato di rilassamento meditativo, quindi dalle onde beta alle onde alfa. È un'esperienza multisensoriale che azzera le tensioni.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: suo sound ci accompagna coccolandoci verso la fine di un'altra ora insieme. BJ Thomas con Raindrops Keep Falling on My Head. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Incidente sul lavoro, un 55enne morto schiacciato da una soletta in cemento in un cantiere a Origio nel Varesotto. Gravissimo, un operaio colpito invece da un bancale da mezza tonnellata in un magazzino di Tribiano. Spaccate alle biglietterie automatiche delle stazioni tra Milano e Saronno, 3 gli arresti, sottratti 300.000 euro, il copione era sempre lo stesso, l'irruzione a volto coperto nelle stazioni ferroviarie, lo scassinamento dei distributori self-service e poi la fuga su auto rubate. I due ladri sono finiti in carcere, per il ricettatore di veicoli disposti invece gli arresti domiciliari. A Macheri un 19enne prende a pugna e insulta la fidanzata, il padre di lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Calcio, seconda di Serie A, le gare di ieri, Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Arrestato un cittadino svizzero di 43 anni per la sparatoria alla rave di Arau, dove ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te per l'ultima ora insieme in questa prima parte del pomeriggio su Dimissione Suono Soft. Sono Fabiana Sera e ti parlo di Sere d'Estate Fai, appunto, cioè in tema col mio cognome. Quindi un ricchissimo programma di eventi speciali tra cultura, arte e natura che non si ferma, continua ancora per un po' di giorni fino al 13 settembre. Il Fondo per l'Ambiente Italiano si veste a sera e continua a vestirsi ancora per un po' di tempo per i tramonti e le notti estive, prolungando gli orari d'apertura per ospitare in 15 regioni italiane, oltre 350 esperienze tra cultura, arte, storia, natura, enogastronomia. Quindi sul sito del FAI trovi tutti quanti i monumenti, anche qualcuno che di solito è chiuso e invece appunto per l'estate fino al 13 settembre è aperto. Controlla, vai e divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Intanto Roberta Fleck che arriva con Kill Me Softly, buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Attention Charlie Puth, se sei single e sei in cerca della meravigliosa ed eterna anima gemella, tra un po' ti parlo di un prete molto speciale, ti dico solo che lo chiamano il prete Tinder.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Cina, Adriano Celentano e il prete Tinder. Si chiama Don Fernando Cuevas da Valencia, dalla Spagna, e negli ultimi 15 anni, pensa, ha preso 1280 single, li ha portati all'altare. Permettimi di dire, da buona partenopea, che secondo me porta proprio bene, cioè è un'aura che si porta dietro, quindi tu vai da lui e ti fa coppia, cioè trovi l'anima gemella. Quindi se sei alla ricerca del tuo, insomma, dell'altra metà della mela, vacci da Don Fernando. Insomma, sposati in 15 anni, 1280, Cupido, senza nemmeno usare mezzo algoritmo e senza pagare l'abbonamento. Vuoi mettere? Cioè, ci fa proprio piacere. Bravo, Don Fernando.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Direi un ottimo modo per salutarci, Michele Zarrillo con 5 giorni, adesso un piccolo recap per ricordarci le good life di oggi e poi, come sempre, la nostra informazione. Che bello cominciare così una nuova settimana e finire così il mese di agosto con una bella coccola 5 stelle e questo massaggio sincronizzato che ci ha detto molto di Esther Williams, no? Io che a vuoto abbiamo cominciato a nuotare in modo sincronizzato facendo gli scemi inizio ora e poi abbiamo parlato di solidarietà, giornata internazionale di solidarietà, quindi perché non cominciare settembre proprio con una buona azione dopo l'altra, piccole azioni quotidiane come l'ascolto, come aiutare qualcuno, perché solidarietà non è essere da soli ma sempre in comunità. Che cosa bella, che bella sferzata di energia positiva. Io ti aspetto domani a partire dalle ore 13, naturalmente concludo augurandoti davvero ogni bene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. In primo piano purtroppo le notizie delle morti sul lavoro, colpito da un malore mentre stava scaricando dei pacchi, soccorsi inutili per un corriere di 42 anni a Piacenza. Oggi gli scadeva il contratto, i colleghi in sciopero contro i carichi. Incidente sul lavoro anche nel Varesotto, a Origgio, morto in un cantiere un 55enne in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda un altro operaio di 47 anni, travolto da un bancale in un magazzino di Tripiano nel Milanese. Notizia per gli automobilisti, telecamere attive a Milano da lunedì prossimo, 7 settembre scatteranno le sanzioni nella ZTL dell'isola. Lo ha reso noto il comune, attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6, previste deroghe per residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per 15 giorni. Madrid replica con altre 2 settimane di controlli sugli arrivi dal nostro paese. L'informazione torna tra un'ora.
9: Sì, è lunedì, è l'ultimo giorno del mese di agosto, ma l'estate non è ancora finita e ci mancherebbe. Buon pomeriggio a te, sono Roberto e dopo Fabiana Sera anche oggi staremo insieme per 4 ore, sì, fino alle 21, tanta dolce musica, i nostri appuntamenti e quindi non mi resta altro che augurarti buon ascolto. Ecco per te, subito, un aforisma d'amore, interpretato come sempre da una delle grandi voci del cinema.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

0: Voce meravigliosa, John Legend con All of Me nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
13: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
14: Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
15: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con qualcosa di grande, i Luna Pop nel lunedì pomeriggio di Dimensione Sonosoft, quando è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapete qual è il frutto che in India viene chiamato il re dei frutti? È il mango. Buono, eh? È dolce, succoso, profumato, capace di portare in tavola proprio così, al primo assaggio, tutta l'energia dei tropici. La sua storia comincia più di 4.000 anni fa nell'Asia meridionale, tra proprio l'India nord-orientale e le pendici dell'Himalaya. Da qui il mango ha viaggiato lungo le rotte dei mercanti, raggiungendo Africa, America e infine è arrivato anche in Europa. Ma il paese che lo ama di più resta comunque l'India, dove il mango è simbolo di prosperità, amore e buona fortuna, ed è sempre l'India a coltivarne la maggiore quantità al mondo. Ne esistono centinaia di varietà, diverse per colore, profumo e anche consistenza. Una delle più prestigiose è l'Alfonso, con la polpa cremosa intensamente aromatica. Il mango è composto soprattutto da acqua e con a circa 60 calorie per 100 grammi, contiene fibre, vitamina C, provitamina A, folati e anche delle preziose sostanze antiossidanti. Come si fa a riconoscere quello maturo? Ecco il primo segreto. Allora, non fidatevi troppo del colore, perché ci sono alcune varietà che rimangono verdi anche a maturazione, quindi dovete sfiorarlo con le dita, non vi mettete lì a toccacciare tutti i mango, e deve cedere leggermente alla pressione senza risultare però molle, e poi annusatelo vicino al picciolo. Se sprigiona un profumo dolce, fruttato, è pronto da gustare. Se invece è ancora duro, lasciatelo maturare a temperatura ambiente, magari in un sacchetto di carta. Quando è maturo lo potete conservare in frigorifero. Se invece è già tagliato, sistematelo in un contenitore ermetico e consumatelo entro 2-3 giorni. E in cucina? Beh, il mango è un vero trasformista, è perfetto al naturale, così nelle macedonie, nei sorbetti, negli smoothie, però è sorprendente anche nelle insalate, nelle tartare di pesce, nelle salse agrodolci e nei famosissimi e buonissimi chutney speziati, che sono davvero i miei preferiti. Provatelo anche con i gamberi, l'avocado, il lime e il peperoncino. Io vi aspetto qui su Dimensione Sonosoft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: viceversa.
1: Ed eccolo con uno dei suoi tanti successi. Questa canzone si intitola Viceversa e ovviamente era Francesco Gabbani qui su Dimensione Suono Soft.
2: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto! Questa cameretta è un caos!
7: Mamma, non è un caos! È un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. In primo piano purtroppo le notizie delle morti sul lavoro. Colpito da un malore mentre stava scaricando dei pacchi, soccorsi inutili per un corriere di 42 anni a Piacenza. Oggi gli scadeva il contratto, i colleghi in sciopero contro i carichi di lavoro. Morto in un cantiere un 55enne a Origgio, nel Varesotto. Altro incidente sul lavoro, in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un operaio di 47 anni, travolto da un bancale in un magazzino a Tribiano. I danni della tromba d'aria a Cremona, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in visita nei luoghi più colpiti, operazioni di messa in sicurezza della torre civica. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Le parole del presidente USA Donald Trump: l'Iran è una nazione ufficialmente fallita. La sparatoria a Rei Vadarau, arrestato un 43enne svizzero. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo un appuntamento interessante, divertente ed entusiasmante. Domenica 6 settembre, tra le verdi colline della Brianza, si svolgerà la 35esima edizione della Marathon Bike, la pedalata ecologica non competitiva che si snoda lungo un percorso classico avventura di 49 km di gara per un dislivello di 1250 metri. Una gara ciclistica che vedrà impegnati gli esperti o semplici appassionati del genere. Il percorso partirà alle 10 da Via Volta a Casate Novo per raggiungere pedalata dopo pedalata i dolci pendii Brianzoli a Montevecchia. Nella giornata di sabato 5 si terrà la Marathon Kids Bike, una gara aperta ai giovani bikers dai 6 ai 14 anni che si disputa su un percorso adatto a loro. L'evento è organizzato con la collaborazione della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, associazione provinciale di Lecco. Tutte le informazioni le trovi sul sito marathonbike.com.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si

0: E continua in questa estate 2026 il suo fortunatissimo tour e noi l'abbiamo ascoltato su Dimensione Suono Soft con Baciami Ancora. Era Jovanotti.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita e fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

È sempre un'emozione profonda ed intensa ascoltare i suoi capolavori. Lucio Battisti con I Giardini di Marzo su Dimensione Suonosoft. E il nostro pomeriggio prosegue con un altro classico. E in realtà si tratta di una cover, lo storico brano di Louis Armstrong interpretato da Rod Stewart, What a Wonderful World.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E speriamo che arrivi veramente presto questo album di cover che si intitolerà Irriducibili Miti. Sto parlando di Renato Zero, che abbiamo appena ascoltato insieme qui sulla tua radio del benessere con una delle sue canzoni più belle, I migliori anni della nostra vita.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Incidente stradale a Milano. Investito da un mezzo pesante, è morto un 52enne. Inutili soccorsi. Accaduto tra Corso Lodi e via Battaglione. Avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. In primo piano anche le notizie delle morti sul lavoro. Colpito da un malore mentre stava scaricando dei pacchi. Soccorsi inutili per un corriere di 42 anni a Piacenza. Morto in un cantiere un 55enne a Origgio, nel Varesotto. Altro incidente sul lavoro, in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un operaio di 47 anni, travolto da un bancale in un magazzino a Tribiano. I danni della tromba d'aria a Cremona, al presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita nei luoghi più colpiti, operazioni di messa in sicurezza della torre civica. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato. Si gioca a Lecce-Roma alle 20.45, Atalanta-Bologna. Mercato, Moise Kean al Como. Visite mediche terminate all'Humanitas di Castellanza per l'attaccante ex Viola. Prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi si sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno soli tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato, e da tanti altri è stato considerato in passato, come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza, che non per questo rende politicamente più debole.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione, una buona serata a te e un buon ascolto a te con i successi di Dimensione Sonosoft. Anche in questo ultimo giorno del mese di agosto staremo insieme fino alle 21. Io sono Roberto e quindi torniamo alla nostra musica. Prima ascoltiamo un aforisma d'amore, come sempre interpretato da una delle grandi voci del cinema, e a seguire una cover Phil Collins che interpreta uno dei successi delle Supremes, ovvero You Can't Hurry Love.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

0: con Eio Technology, Milo nella sera di Dimensione Suono Soft, l'oro dolce della natura e del benessere. Parleremo del miele questa sera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì.
16: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Confermano condizioni in prevalenza stabili anticicloniche sul nord tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore, giornata di martedì con qualche annuvolamento sparso al mattino, specie a ridosso delle zone prealpine e piemontane. Nel pomeriggio tanto sole e al più qualche annuvolamento in montagna, sulle Alpi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature minime intorno ai 20 gradi, le massime si mantengono sempre molto elevate, tipicamente estive, fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: sempre emozionante riascoltare questo capolavoro. Franco Battiato con La Cura su Dimensione Suonosoft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. È l'ultimo giorno del mese di agosto e con l'arrivo di settembre si inaugura il mese dedicato al miele, alimento naturale prodotto dalle api e apprezzato fin dall'antichità. Oltre ad essere un dolcificante, è anche un alimento ricco di antiossidanti ed enzimi, utile per lenire la gola, favorire la digestione e fornire energia. Il miele può sostituire gli zuccheri raffinati e, gustato lentamente, può anche diventare un piccolo rituale di mindfulness. Scegliere varietà come acacia, castagno o millefiori significa anche valorizzare il ruolo fondamentale delle api nella biodiversità. Consumabile con tisane, yogurt o pane integrale, il miele rappresenta così un piacere naturale associato a equilibrio, vitalità e benessere quotidiano.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ricordo perfettamente quel Sanremo del 1983. Io, affascinato dalla sua voce meravigliosa, e lei di un'eleganza e una raffinatezza veramente incredibili. Antonella Ruggero e Mattia Bazar con Vacanze Romane su Dimensione Suono Soft. Tra poco le notizie.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. C'è stato un incidente stradale a Milano, investito da una betoniera è morto un 52enne, inutili soccorsi. È accaduto tra Corso Lodi e via Bacchiglione, avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. Una dottoressa e un'infermiera aggredite e ferite da un 16enne entrato l'altra sera nel pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. Visibilmente agitato, già noto al personale sanitario per problemi psichiatrici. A Bergamo torna lo sbarazzo da venerdì a domenica, la 14ª edizione, 3 giorni di shopping e oltre 85 negozi aderenti. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, secondo tempo di Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Mercato Moise Kean al Como, visite mediche terminate, prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35. Buone notizie dalle ragazze di Velasco, europei di volley, l'Italia stacca il pass per i quarti di finale, Bulgaria battuta 3-0. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ancora un grazie alla nostra redazione e ancora una buona serata e buon ascolto a te con i dolci successi di Dimensione Suono Soft. Ultimo giorno di questo mese di agosto, io sono Roberto e ancora per un'ora continuerò a farti ascoltare la musica più bella e voglio proprio esagerare, perché dopo un nuovo aforisma d'amore ci sarà At James con At Last.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: E poi, all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tra i suoi tanti successi, questa sera per te sulla tua radio del benessere c'era Something Beautiful, era Robbie Williams. Tra un momento per te un nuovo aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
9: Al centro

0: www.radioticino.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Confermano condizioni in prevalenza stabili anticicloniche sul nord tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore, giornata di martedì con qualche annuvolamento sparso al mattino, specie a ridosso delle zone prealpine e piemontane. Nel pomeriggio tanto sole e al più qualche annuvolamento in montagna, sulle Alpi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature minime intorno ai 20 gradi, le massime si mantengono sempre molto elevate, tipicamente estive, fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Non si sa proprio tanto su questa notizia. Ciò che è certo è che uscirà all'inizio del 2027, ma questo basta per fare salire l'adrenalina per tutti i fan di Elton John. Eh sì, infatti nel 2027, all'inizio dell'anno, uscirà il suo nuovo album. Lo abbiamo ascoltato con una sua canzone storica, era Your Song.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sì, lo so, lo dico spesso, ma per me questa canzone è irresistibile, mi trasmette un senso di felicità incontenibile. Harry Nilsson con Everybody's Talking, nella sera di Dimensione Suono Soft. Ora però dobbiamo salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra un momento l'ultimo spazio dedicato all'informazione, poi ci saranno le nostre canzoni d'amore a tenerti compagnia. Si ritornerà in diretta domani mattina e ci sarà Maria Chiara Belardo a darti la sveglia puntualissima alle 6. Anche io ti aspetto domani, 1° settembre. Ci ritroveremo nel pomeriggio alle 17. Buona serata. Ciao!
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su MamiCamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Indaga la polizia locale. La procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. A Milano, investito da una betoniera, è morto un 52enne, accaduto tra Corso Lodi e via Bacchiglione. Avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. Una dottoressa e un'infermiera aggredite e ferite da un 16enne entrato nel pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. Visibilmente agitato, già noto al personale sanitario per problemi psichiatrici. Procedure ulteriormente rafforzate e controlli più stringenti. Dopo lo scambio di embrioni a Milano ha riaperto il centro di procreazione assistita dell'ospedale San Raffaele. I danni della tromba d'aria a Cremona. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita nei luoghi più colpiti. Operazioni di messa in sicurezza della torre civica. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, finita 0-4 Lecce-Roma. Si gioca Atalanta-Bologna. Mercato, Moise Kean al Como, prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35. Fa male, ma è il momento. Lionel Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani. Ma dimmelo per sempre.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei. Che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole